anche con lucha, anche con momento difícil, anche con dolor. Pero hacemos eso, es fuerza de glorificar el nombre del Señor.